E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Fregatura.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

trovi lì i fiori delle fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

magica gioia tu dai, dolce mio rimpianto dove sei, nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni, sono ancora così.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Senti che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 23 agosto, buona domenica a tutti, Ariete. Direi che questo è un periodo di grande riflessione. Da quando Saturno è entrato nel segno, devi rivedere alcune responsabilità, abitudini, anche la direzione nella professione. In amore qualcuno può percepirti un po' distante. Saranno le preoccupazioni? Toro, il lavoro riparte da domani, quindi potresti dover decidere se accettare un accordo, cambiare attività. E soprattutto per le questioni economiche, con Giove dissonante, bisogna essere un pochino più oculati. Settembre porta una nuova direzione. Gemelli, fase favorevole per relazioni e lavoro. Venere facilita gli incontri, mentre una situazione professionale può finalmente sbloccarsi. Possibili cambi di gruppo, ruolo o ambiente. Cancro, in amore c'è una certa distanza da chiarire, però io non penso che si tratti di una crisi profonda. Ritengo che molti, confusi dal lavoro, magari presi da tanti impegni, da una novità, siano distratti. Meglio capire cosa sta succedendo prima di trarre conclusioni affrettate. Per il Leone successo e risultati non mancano, ma bisogna rallentare. Più volte ho detto che da quando Giove è nel segno e Saturno è favorevole, le occasioni per mettersi in luce non mancano. Addirittura può esserci stato un ritorno di fiamma, un'emozione particolare. Più il lavoro è sempre incessante, quindi il fisico è messo alla prova e troppi impegni possono pesare. Vergine, il sole nel segno porta forza, chiarezza e voglia di emergere e si prepara una fase importante in vista del 2027. Ci saranno delle chiamate, opportunità significative. Certo, molti stanno pensando, ma io che ci sto a fare qui? Nel senso che in certi posti, luoghi, probabilmente non ti trovi più a tuo agio. Bilancia, protagonista è soprattutto l'amore. Una persona vicina può aiutarti a superare delle difficoltà accumulate negli ultimi anni. Anche sul lavoro arrivano idee positive e promettenti. Lo Scorpione, come sto ripetendolo un po', deve stare attento alle questioni di soldi, lavoro, soprattutto se un contratto non è stato onorato, una fattura è saltata, insomma, i rapporti vanno curati. L'amore dovrebbe essere la tua ancora di salvezza, anche perché a settembre Venere sarà nel segno. Questo favorisce riconciliazioni e incontri. Sagittario, periodo di cambiamenti e nuove avventure. Hai la capacità di adattarti senza restare ancorato al passato. Sei un sempreverde, quante volte l'ho detto. Poi adesso abbiamo Giove e Saturno favorevoli, nuove esperienze, progetti, anche l'amore si risveglia. Capricorno, puoi riprendere quota nell'ambito del lavoro, ottenere riconoscimenti, insomma la tua forza è decisamente in crescita. Tra l'altro il 2027 sarà un anno molto importante, ne parlerò giorno dopo giorno. L'amore è favorito, sì, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Nei rapporti con Bilancia, Ariete ci vuole pazienza, così come con il Cancro. Acquario, giornata ideale per amare, per l'amicizia, per la famiglia, accetta inviti, divertiti. Il lavoro resta rallentato. Addirittura stai pensando di chiudere delle situazioni che non valgono, oppure presto potrebbero comunicarti un cambiamento. Pesci, qualche insoddisfazione c'è, ma bisogna superarla. Tra l'altro, la prossima settimana sarà importante per capire quale direzione prendere. Anticipo, mercoledì e giovedì possono portare una sorpresa o un'opportunità. L'amore oggi va protetto, attenzione alle polemiche inutili. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Smart.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
3: Chi è Baiana?
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Ma!
7: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea.
12: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
23: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
29: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
30: Latte Miele.
31: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot.
3: Nuova Sigilla Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce. Parliamo di Tony Pitoni.
2: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese, per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Spot.
7: Il blues non è soltanto musica. È un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
6: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2025.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: 8 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 23 agosto, buona domenica a tutti, Ariete. Direi che questo è un periodo di grande riflessione. Da quando Saturno è entrato nel segno, devi rivedere alcune responsabilità, abitudini, anche la direzione nella professione. In amore qualcuno può percepirti un po' distante. Saranno le preoccupazioni? Toro, il lavoro riparte da domani, quindi potresti dover decidere se accettare un accordo, cambiare attività. Soprattutto per le questioni economiche, con Giove dissonante bisogna essere un pochino più oculati. Settembre porta una nuova direzione. Gemelli, fase favorevole per relazioni e lavoro. Venere facilita gli incontri, mentre una situazione professionale può finalmente sbloccarsi. Possibili cambi di gruppo, ruolo o ambiente. Cancro, in amore c'è una certa distanza da chiarire, però io non penso che si tratti di una crisi profonda. Ritengo che molti, confusi dal lavoro, magari presi da tanti impegni, da una novità, siano distratti. Meglio capire cosa sta succedendo prima di trarre conclusioni affrettate. Per il Leone successo e risultati non mancano, ma bisogna rallentare. Più volte ho detto che da quando Giove è nel segno e Saturno è favorevole, le occasioni per mettersi in luce non mancano. Addirittura può esserci stato un ritorno di fiamma, un'emozione particolare. Più il lavoro è sempre incessante, quindi il fisico è messo alla prova e troppi impegni possono pesare. Vergine, il sole nel segno porta forza, chiarezza e voglia di emergere e si prepara una fase importante in vista del 2027. Ci saranno delle chiamate, opportunità significative. Certo, molti stanno pensando, ma io che ci sto a fare qui? Nel senso che in certi posti, luoghi, probabilmente non ti trovi più a tuo agio. Bilancia, protagonista è soprattutto l'amore. Una persona vicina può aiutarti a superare delle difficoltà accumulate negli ultimi anni. Anche sul lavoro arrivano idee positive e promettenti. Lo Scorpione, come sto ripetendolo un po', deve stare attento alle questioni di soldi, lavoro, soprattutto se un contratto non è stato onorato, una fattura è saltata, insomma, i rapporti vanno curati. L'amore dovrebbe essere la tua ancora di salvezza, anche perché a settembre Venere sarà nel segno. Questo favorisce riconciliazioni e incontri. Sagittario, periodo di cambiamenti e nuove avventure. Hai la capacità di adattarti senza restare ancorato al passato. Sei un sempreverde, quante volte l'ho detto. Poi adesso abbiamo Giove e Saturno favorevoli, nuove esperienze, progetti, anche l'amore si risveglia. Capricorno, puoi riprendere quota nell'ambito del lavoro, ottenere riconoscimenti, insomma la tua forza è decisamente in crescita. Tra l'altro il 2027 sarà un anno molto importante, ne parlerò giorno dopo giorno. L'amore è favorito, sì, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Nei rapporti con Bilancia, Ariete ci vuole pazienza, così come con il Cancro. Acquario, giornata ideale per amare, per l'amicizia, per la famiglia, accetta inviti, divertiti. Il lavoro resta rallentato. Addirittura stai pensando di chiudere delle situazioni che non valgono, oppure presto potrebbero comunicarti un cambiamento. Pesci, qualche insoddisfazione c'è, ma bisogna superarla. Tra l'altro, la prossima settimana sarà importante per capire quale direzione prendere. Anticipo, mercoledì e giovedì possono portare una sorpresa o un'opportunità. L'amore oggi va protetto, attenzione alle polemiche inutili. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: E la chiamano estate. Questa estate senza te.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: della storia. David Guetta live. Info e biglietti su idays.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Spot.
3: Nuova Sigilla Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese.
3: Nuova Sigillauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot.
3: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, notizia d'apertura, quella che sta facendo parlare molto su Palermo, difterite, a Palermo è corsa ai vaccini dopo la morte di Anna Rosa, centri presi d'assalto. La procura dispone l'autopsia della salma della piccola per stabilire le cause del decesso. Sui social la madre si scaglia contro i medici e poi nasconde il suo profilo. Sullo sfondo c'è la polemica da parte dei familiari della bambina che lanciano accuse al mondo dei sanitari, uno sfogo umanamente comprensibile per la tragedia che stanno vivendo. Occupiamoci di altro. Contro esodo estivo, Palermo Mazzara e Palermo Catania da bollino rosso. È arrivato il momento di rientrare a casa e riprendere il ritmo della quotidianità, del lavoro e degli impegni di ogni giorno. Ed è proprio in questa fase però che dobbiamo prestare ancora massima attenzione e maggiore sicurezza sulle nostre strade. La prudenza e la guida, ricordiamolo, è un dettaglio ma una responsabilità che riguarda ciascuno di noi. Quindi facciamo un appello a tutti gli automobilisti in ascolto, in particolare per oggi domenica. Sulle strade e autostrade si preannuncia un aumento dello spostamento degli autoveicoli. Ricordiamo il divieto di transito dei veicoli pesanti, in vigore anche oggi dalle 7 alle 22. ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato, stima un afflusso di 24 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade nazionali. Procediamo con altri argomenti. CNR trovata rete da pesca fantasma di 4 tonnellate a Termini Imerese. Problema rilevante nel Mediterraneo, si danneggiano anche gli habitat. È un caso di ghost fishing, fenomeno per cui attrezzi da pesca abbandonati o dispersi in mare continuano a catturare o intrappolare organismi viventi, spiega il CNR, sottolineando che si tratta di un problema particolarmente rilevante nel Mediterraneo. Il ritrovamento della rete abbandonata è avvenuto nel corso della campagna di campionamento biologico Medias 2026 a bordo della motonave G. Cambiamo argomento. Palagonia sotto shock, le vittime dell'incidente autonomo, le loro storie e le loro passioni. Altri due coetanei in prognosi riservata, indagini dei carabinieri e lutto cittadino. Per la morte di Simone Agnello e Fabiano Miano, 20 e 18 anni, deceduti in un incidente stradale lungo la strada provinciale 132 all'intersezione con via Palermo. Torniamo a riparlare del furto delle opere di Antonello a Messina. Si analizzano i filmati delle telecamere, la planimetria del museo era online sul sito. Si cerca una traccia dei ladri in arrivo o in fuga attraverso le riprese effettuate in tutta la zona. La polizia vaglia il ruolo di un possibile bassista, ma l'attenzione è concentrata soprattutto sull'esame dei filmati delle videocamere, passando al setaccio ore e ore di registrazione alla ricerca di una traccia dei ladri in arrivo o in fuga. Migranti, 71 persone salvate e trasferite a Lampedusa. 80 uomini sbarcano nel Siracusano. La nave Asso 25, battente bandiera italiana, ha recuperato 56 persone dopo aver raccolto l'SOS di Alarm Phone per un'imbarcazione alla deriva circa 70 miglia dalle Pelagie. Concludiamo il nostro giornale radio della domenica con gli eventi in Sicilia. Apriamo con la musica. Bianca Azzei in concerto all'Ercara Friddi in provincia di Palermo, orario di inizio alle 22. Bianca Azzei Tour 2026 porterà nel centro del paese un repertorio legato ai brani che hanno segnato il percorso della cantante milanese. Ancora musica, questa volta in provincia di Agrigento, a Favara, con Aleandro Baldi. Omaggio a Toto Cutugno in piazza. Appuntamento fissato alle ore 21 in piazza Cavour, nel centro cittadino, con un concerto all'aperto che mette al centro una parte molto riconoscibile della canzone italiana. Divertiamoci pure, sempre oggi, in provincia di Messina Valdina, con il Festival della Risata, una piazza piena di comici. Il cartellone riunisce sei nomi, con Loredana Scalia, Carlo Caneba e Antonella Cirrone al centro della scena, affiancati da Teresa in Polonia e Rosario Magazzù, mentre il sax di Giuseppe D'Angelo accompagnerà la serata con incursioni musicali. E dopo questa ampia pagina dedicata agli spettacoli in Sicilia è tutto. Da Filippo Virzì, l'augurio di una fantastica domenica, a risentirci alla prossima edizione.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot.
3: Nuova Sigilla Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
5: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
2: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
5: Alcamo ti aspetta.

0: 9:58.
1: Buongiorno, buona domenica, il 23 di agosto, voi state ascoltando Radio Latte Miele, io mi chiamo Edo, stiamo insieme fino alle 13, anche oggi 180 minuti di belle chiacchiere che cominciano con l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 23 agosto, buona domenica a tutti, Ariete. Direi che questo è un periodo di grande riflessione. Da quando Saturno è entrato nel segno, devi rivedere alcune responsabilità, abitudini, anche la direzione nella professione. In amore qualcuno può percepirti un po' distante. Saranno le preoccupazioni? Toro, il lavoro riparte da domani, quindi potresti dover decidere se accettare un accordo, cambiare attività. E soprattutto per le questioni economiche, con Giove dissonante, bisogna essere un pochino più oculati. Settembre porta una nuova direzione. Gemelli, fase favorevole per relazioni e lavoro. Venere facilita gli incontri, mentre una situazione professionale può finalmente sbloccarsi. Possibili cambi di gruppo, ruolo o ambiente. Cancro, in amore c'è una certa distanza da chiarire, però io non penso che si tratti di una crisi profonda. Ritengo che molti, confusi dal lavoro, magari presi da tanti impegni, da una novità, siano distratti. Meglio capire cosa sta succedendo prima di trarre conclusioni affrettate. Per il leone successo e risultati non mancano, ma bisogna rallentare. Più volte ho detto che da quando Giove è nel segno e Saturno è favorevole, le occasioni per mettersi in luce non mancano. Addirittura può esserci stato un ritorno di fiamma, un'emozione particolare. Più il lavoro è sempre incessante, quindi il fisico è messo alla prova e troppi impegni possono pesare. Vergine, il sole nel segno porta forza, chiarezza e voglia di emergere e si prepara una fase importante in vista del 2027. Ci saranno delle chiamate, opportunità significative. Certo, molti stanno pensando, ma io che ci sto a fare qui? Nel senso che in certi posti, luoghi, probabilmente non ti trovi più a tuo agio. Bilancia, protagonista è soprattutto l'amore. Una persona vicina può aiutarti a superare delle difficoltà accumulate negli ultimi anni. Anche sul lavoro arrivano idee positive e promettenti. Lo Scorpione, come sto ripetendolo un po', deve stare attento alle questioni di soldi, lavoro, soprattutto se un contratto non è stato onorato, una fattura è saltata, insomma, i rapporti vanno curati. L'amore dovrebbe essere la tua ancora di salvezza, anche perché a settembre Venere sarà nel segno. Questo favorisce riconciliazioni e incontri. Sagittario, periodo di cambiamenti e nuove avventure. Hai la capacità di adattarti senza restare ancorato al passato. Sei un sempreverde, quante volte l'ho detto. Poi adesso abbiamo Giove e Saturno favorevoli, nuove esperienze, progetti, anche l'amore si risveglia. Capricorno, puoi riprendere quota nell'ambito del lavoro, ottenere riconoscimenti, insomma la tua forza è decisamente in crescita. Tra l'altro il 2027 sarà un anno molto importante, ne parlerò giorno dopo giorno. L'amore è favorito, sì, ma attenzione a non tirare troppo la corda. Nei rapporti con Bilancia, Ariete ci vuole pazienza, così come con il Cancro. Acquario, giornata ideale per amare, per l'amicizia, per la famiglia, accetta inviti, divertiti. Il lavoro resta rallentato, addirittura stai pensando di chiudere delle situazioni che non valgono, oppure presto potrebbero comunicarti un cambiamento. Pesci, qualche insoddisfazione c'è, ma bisogna superarla. Tra l'altro, la prossima settimana sarà importante per capire quale direzione prendere. Anticipo, mercoledì e giovedì possono portare una sorpresa o un'opportunità. L'amore oggi va protetto, attenzione alle polemiche inutili. Vi abbraccio forte, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Latte Miele. Cominciamo con lui le chiacchiere di questa domenica 23 agosto per quanto riguarda Tutti amano il weekend.

0: quindi lo dovete amare per forza. Oggi è la giornata dei grandi rientri. Buona domenica, ciao a tutti. Io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai incontrati. Vi farò da accompagnatore praticamente, perché tanti di voi immagino siano già in viaggio. A proposito, fatemi sapere come va. Sito autostrade, tutto bene, tutto non bene? Avete un numero di WhatsApp a disposizione che è il 335-787-1910. Immaginatemi seduto dietro nel sedile centrale che vi rompo le scatole con 3 ore di chiacchiere. Scherzi a parte, per fortuna di interrompermi ogni tanto, c'è la bella musica italiana selezionata con cura per voi dagli uffici di Radio Latte Miele. Ci sono anche le notizie serie, quindi è arrivato il momento di dare la linea alla redazione. Poi cominciamo anche noi.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, Raff. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura, italiano si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La Serie A è scattata ieri con 4 anticipi. A San Siro l'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
5: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango insieme a quella di Marco Mengoni e Canto d'amore su Radio Latte Miele. Buona domenica mattina, buona domenica anche ad Angelina Mango, che ha chiuso all'inizio di questo mese di agosto il suo tour rendendosi conto che ha solo foto brutte sul suo rullino. Come biasimarti, Angelina, nel senso, ti farei vedere il mio di rullino, che a parte le foto fatte dai fotografi è pieno di disastri fotografici, cose veramente da mettersi le mani nei capelli. Quindi ti compatisco, siamo sulla stessa barca. Di solito si direbbe navighiamo in un mare di, ma invece io mi sento di dire che magari navigare in mare insieme ad Angelina Mango. Scherzi a parte, buona domenica, buon weekend, buon rientro per chi di voi si fosse già messo in macchina. Noi proviamo a migliorare il vostro rientro anche con delle novità. Questa è una canzone che è uscita venerdì a mezzanotte e porta la firma di uno dei grandi nomi della nostra musica. Stiamo parlando di Ligabue, il suo ultimo singolo si intitola Qualcosa per te.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: amore per te.
1: Qualcosa per te, il nuovo singolo di Ligabue su Radio Latte Miele, canzone che accompagnerà anche i titoli di coda di uno speciale che si chiama Luciano prima di tutto, che andrà in onda su Sky Documentaries e in streaming su Now, uno speciale in cui Ligabue di fatto si racconterà tra ricordi, successi, emozioni in occasione anche dei 30 anni di una canzone mica male come Certe Notti, che secondo me vabbè, una dei più grandi capolavori della nostra musica. Non solo, perché da settembre Ligabue ripartirà in tour, 15 appuntamenti unici in 15 città, zero repliche, ogni notte speciale irripetibile. Vi elenco al volo le città che saranno Jesolo, Verona, Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari, Ancona. Si chiude il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, che sarebbe l'Arena Santa Giulia, quella nuova costruita ad hoc per i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Prima data il 12 settembre, ultima il 24 di ottobre. Tanti auguri Liga, buona festa, e io credo proprio che a Milano un saltino lo farò.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Spot. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma!
8: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
2: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema. Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
3: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
4: In una domenica mattina di rientri di traffico da Bollino Nero, noi di Radio Latte Miele proviamo a indovinare quantomeno la playlist. Ripartiamo da un capolavoro del 66 di Patti Pravo e poi uno dell'84 di Fabio Concato.

Tienimi dentro te, canzone bellissima di Fabio Concato del 1984. Fabio Concato che sono andato un po' a recuperarmi, no? Durante quest'estate, su consiglio di Giuli, tra l'altro, che saluto. Ciao Giuli. E ho scoperto avere una discografia pazzesca con dei capolavori. Sono un po' quelle cose che rivaluti col tempo. Mi è successo anche di recente con un libro. Ho riletto La fattoria degli animali di George Orwell, libro che mi era stato propinato quando facevo il liceo e che all'epoca avevo odiato, perché chiaramente quando leggi un libro obbligato da un professore o da una professoressa, il 95% delle volte questo libro lo detesti. Mi è ritornato in mano di recente, ho iniziato a leggerlo ed ho iniziato ad apprezzarlo. Ho detto, ma che capolavoro, che cosa mi sono perso io all'epoca da studente che non aveva minimamente voglia di comprendere quel nero su bianco che aveva davanti agli occhi. Provate a fare questo esperimento, cioè recuperatevi dei libri che magari vi hanno obbligato a leggere a scuola e rileggeteli con la testa libera. Fidatevi che magari qualcosina in più lo apprezzate. Fatemi sapere poi come va questo esperimento. La prossima canzone è datata 1999, la voce è quella dei Litfiba.

0: mio corpo che cambia, Elite FIBA su Radio Latte Miele, pezzo del 1999. Buongiorno, buona domenica mattina. Io mi chiamo Ede e vi faccio compagnia fino alle 13 raccontandovi tutta una serie di curiosità. Parliamo un attimino, per un momento, por favor, anche di Spider-Man, questo film che, sapete, ha tenuto banco durante l'estate perché è uscito, perché ha fatto comunque il suo successo ed è andato parecchio, parecchio bene. Che curiosità vi potrò mai raccontare su Spider-Man, io che, tra l'altro, l'ultimo Spider-Man ancora non l'ho visto? Beh, Spider-Man ha un curioso superpotere anche fuori dallo schermo. Praticamente, tutti i suoi protagonisti si sono innamorati sul set. Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, che sono i tre attori che hanno interpretato Peter Parker nelle principali saghe, si sono tutti innamorati delle rispettive partner sul set. 100% di riuscita, cioè addirittura l'ultimo, Tom Holland con Zendaya, si è sposato e i due si sono conosciuti lavorando a Spider-Man Homecoming. Poi la loro relazione è stata resa pubblica nel 2021. Quest'anno, come detto, si sono sposati. Questa coincidenza non era sfuggita nemmeno a Demi Pascal, produttrice di Spider-Man, che aveva addirittura consigliato ai due di non mettersi insieme. Ma fatti anche un po' gli affari tuoi. Quindi ho scoperto qual è la soluzione al mio problema, cioè problema, al fatto che io al momento non abbia ancora una compagna, un più uno da portare ai matrimoni degli amici che nel frattempo impazzano. Non devo andare in giro, non devo inventarmi app di incontri, non devo fare assolutamente niente. Devo solo presentarmi ai casting per essere protagonista nel prossimo Spider-Man.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
4: State zitto, povere!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Spot. Nuova Sigilla Auto presenta.
8: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
9: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
10: Torni sempre al tuo paese!
7: Nuova Sigillauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: acqua e non succede proprio niente.
1: Niente, Resilienza 74, Rita Pavone su Radio Latte Miele. Tanti, tanti auguri a Rita Pavone che oggi spegne... Non so se dire l'età, in teoria non si dice l'età di una tanti signora. Vabbè, che oggi spegne X candeline. Comunque sono tanti gli anni, ma portati davvero alla grande. Tanti tanti auguri ad una leggenda della nostra musica, che tra l'altro di recente ha festeggiato anche i 100 anni del marito Teddy Reno. E tra le tantissime cose belle che ha detto Rita Pavone, c'è una frase che mi sono andato a recuperare, che dice: il mio Teddy ha 100 anni e è ancora un figo. E se non è amore questo, ma magari troverò anch'io una persona che il giorno in cui compirò 100 anni, se mai ci arriverò, ci tengo a sottolineare, dirà: il mio Edo è ancora un figo. A me non lo dicono a 28, vabbè. Sei fortunato, Teddy. Oggi mi raccomando, dillo anche tu a lei, almeno andate, cioè, uno a uno, palla al centro. Tanti auguri, Rita, da tutti noi di Radio Latte Miele.

generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'ultima di Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Latte Miele? Buongiorno, state ascoltando Tutti Amano il Weekend. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo. Sto con voi fino alle 13, quindi abbiamo ancora 120 minuti di chiacchiere. Io non so cosa faccio questa sera, ma appunto so cosa faccio questa mattina, almeno per quanto riguarda le prossime due ore. Scherzi a parte, tu cosa fai questa sera? È una domanda a cui i giovani stanno rispondendo in maniera sempre più diversa rispetto al passato. Cioè, il modo di divertirsi sta attraversando una trasformazione profonda guidata proprio dalle scelte della generazione Z. C'è un'indagine condotta da un noto marchio di bibite che, diciamo, sconvolge un po' quella che era l'opinione generale sul cosa i giovani preferiscono fare la sera. Tra poco la vediamo nel dettaglio, per il momento un piccolo break.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ogni settimana Edoardo Bennato, buongiorno e buona domenica, state ascoltando Radio Latte e Miele, buon viaggio a tutti coloro che stanno passando queste ore della domenica mattina in macchina. A proposito, se avete i vostri figli dietro e i vostri figli fanno parte della generazione Z, chiedetegli come preferirebbero passare le serate. Perché, come detto prima, è venuta fuori un'indagine condotta da un noto marchio di bibite, indagine che rivela che il 56% degli under 30 preferisce organizzare serate in casa invece che uscire nei locali. Si chiama home tending e non è sinonimo di pigrizia, ma secondo i giovani rappresenta una ricerca di cura dell'ambiente, perché si cerca di vivere relazioni più autentiche e prive di tutta quella pressione che ti porta al dover uscire, quindi il prepararti oppure stare nei locali dove c'è la musica e quindi non puoi conversare. E quindi si associa questa tendenza proprio a una ricerca di un benessere psicofisico diverso. Non solo, c'è anche una riduzione dei costi, perché un drink al bar costa X, magari se compri qualcosa da sbevacchiare in casa insieme agli amici spendi Y, che sicuramente è un numero più piccolo di X. Ma in realtà non si beve nemmeno più, cioè si beve tanto analcolico, si beve addirittura acqua, l'importante è stare insieme in un salotto e chiacchierare con gli amici, chiacchierare con persone che si stanno conoscendo o che magari durante la chiacchiera ci si rende conto di non conoscere. È una cosa da approfondire, un fenomeno da approfondire. Proviamo a farlo anche noi qui su Radio Latte e Miele tra poco. Voi nel frattempo fate la domanda ai vostri figli, fidatevi che vi tengo d'occhio. Ascoltiamo adesso uno degli artisti appartenenti alla generazione Z, perché è nato nel 1999, Safe.

Parlare d'amore, singolo estratto dal suo album Santissimo, fuori dall'8 di maggio. E l'amore potrebbe essere uno degli argomenti delle mille chiacchiere che i giovani preferiscono fare a casa la sera rispetto all'uscire e andare per locali. Chiacchiere in presenza, ci tengo a sottolineare, cioè non c'è il desiderio di stare dietro uno schermo per chiacchierare con le persone, ma c'è proprio invece la voglia di incontrarle e passare del tempo con loro. E dicevamo, c'è un confronto da fare, perché per la generazione precedente alla nostra, quella dei millennial, il consumo di alcol, uscite serali, sono state sempre un pilastro della vita sociale. Mentre adesso la generazione Z vuole fare una scelta un pochino più strategica per tutelare la privacy, la salute mentale, e si vuole stare un pochino meglio, si consuma anche meno alcol, anche per un certo tipo di attenzione al proprio fisico. C'è molta più cura del proprio corpo, forse, nei ragazzi rispetto a qualche anno fa. E c'è questa voglia di conoscersi, perché forse il periodo dietro che abbiamo passato a lungo dietro uno schermo ci ha fatto rendere conto che noi le persone non le conosciamo davvero, non sappiamo i loro sogni, non sappiamo le loro paure, non sappiamo realmente chi abbiamo davanti. Provate a fare questo esperimento, no? Anche tra di voi, con dei vostri amici, ma posso dirvi, ma pure con i vostri figli o con i vostri genitori, se siete figli. Provate a farvi queste chiacchiere, provate a chiedere anche a loro come stanno, i loro sogni, le loro paure. Fatemi sapere se emergono cose che magari non vi aspettavate. Tanto avete tempo, se siete in macchina insieme, siete nel bel mezzo del traffico domenicale, non sono le ore per fare queste chiacchiere che vi mancano. Poi, se non vi va, potete tranquillamente stare in compagnia di Radio Latte e Miele. Io vi prometto che ci metterò il massimo dell'impegno per non annoiarvi, almeno fino alle 13.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura regione siciliana, la rivoluzione degli uffici è in stand-by, il CGA chiede più dettagli. Nuova frenata nella riorganizzazione dei dipartimenti della regione siciliana, che aveva avuto il primo sì a fine 2025 dalla Giunta. Il CGA ha infatti sospeso il suo giudizio sull'intera operazione, chiedendo alla regione una integrazione rispetto ai documenti inviati. Si tratta del secondo stop al provvedimento adottato dal governo regionale. Parliamo di politica con le primarie. De Luca irrompe nel campo largo: se fanno le primarie partecipo. Le primarie del campo largo sono ancora in forse, ma intanto c'è una candidatura per i nastri di partenza, quella di Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, irrompe così nel dibattito interno al centro-sinistra, dove ABS ha già espresso la sua contrarietà all'allargamento dell'alleanza al sindaco di Taormina. Torna Etna Forum dal 26 al 30 agosto. Ragalna ospita la seconda edizione del forum politico e culturale che lo scorso anno ha riscosso un ampio consenso. La manifestazione, l'evento conclusivo del cartellone Ragalna Summer 2026, e punta a portare nel comune un confronto ad alto livello su grandi temi nazionali ed europei, con la partecipazione di esponenti di governo, parlamentari e giornalisti. Intervento di Schifani: la regione siciliana è vicina a Davide Faraone, alla figlia Sara. Parole del presidente della regione, che ha espresso solidarietà a Davide Faraone e alla sua famiglia dopo gli attacchi rivolti sui social alla figlia Sara. Il governatore ha fatto sapere di aver contattato personalmente il vicepresidente di Italia Viva, Casa Riformista, già giovedì scorso. Dopo aver letto le sue parole sulla vicenda, Schifani interviene così sul caso denunciato pubblicamente da Faraone, che ha raccontato gli insulti e i commenti discriminatori ricevuti dopo aver condiviso sui social alcuni momenti trascorsi con la figlia Sara. A Palermo, Villa Costa, pronto il bando del comune. Vi diamo una preview: entro la prima metà di settembre avvisi anche per il bar del giardino inglese, Villa Garibaldi. Buone notizie sul fronte del capoluogo regionale. A Niscemi, nuova voragine nella zona rossa. La nuova fessurazione di 60 metri si è aperta alle spalle del plesso scolastico già chiuso per i crolli dell'inverno scorso. Cambiamo argomento. Svastica nella villa comunale di Militello, indagini in corso. Una svastica formata utilizzando i tappetini dell'area fitness è apparsa nella villa comunale della cittadina di Militello in Val di Catania. Il simbolo nazista sarebbe stato composto durante la notte, spostando e sistemando i blocchi della pavimentazione sintetica. Sono in corso accertamenti sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare il responsabile o i responsabili. A Catania, truffe su Bancomat Pay App, il nuovo allarme della Polizia di Stato. Dalla Questura i consigli pratici per evitare le trappole: verificare sempre i mittenti e ignorare i messaggi d'urgenza. Le truffe online non sono più goffi tentativi di raggiro, facilmente smascherabili, ma ingegneria sociale. Attacchi sempre più raffinati, personalizzati di massa, capaci di prosciugare un conto con un solo clic distratto. In un'era in cui la nostra vita intera risiede in uno smartphone, difendersi non è più questione di diffidenza, ma di alfabetizzazione digitale. Ad Adrano, sequestrati 320 kg di frutta e verdura, due ambulanti multati per 12.000 euro. I controlli sono stati coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza, che ha operato in sinergia con il personale del corpo forestale della regione siciliana e gli agenti della polizia locale. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto adesso a Segesta, al Teatro Antico, con Oreste di Euripide. Dario Battaglia presenta Oreste di Euripide, spettacolo under 35 costruito come adattamento e regia dello stesso Battaglia. Mentre a Sambuca di Sicilia, provincia di Agrigento, Marco Galluzzo a Zabuc con il libro su Berlusconi. L'appuntamento è per questa sera, a partire dalle ore 19.30 nel cortile di Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia. E da un libro passiamo alla musica con Fabrizio Moro a Lipari, concerto gratuito per San Bartolomeo a partire dalle ore 21. La serata si terrà nel cuore del porto di Lipari. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzì per questa edizione di domenica 23 agosto. A risentirci alla prossima, buona prosecuzione.
3: Secondo viaggio nella storia della musica italiana di questa domenica mattina parte con due canzoni mica male: L'era del cinghiale bianco, Franco Battiato, 1979, e Non ti sopporto più, Zucchero, dall'87.

0: Zucchero, non ti sopporto più, pezzo del 1987 su Radio Latte Miele, pezzo che parla di crisi all'interno di un rapporto di coppia o di una profonda insofferenza verso una situazione sentimentale abbastanza logora. Ma si sa, per ogni grande caduta c'è sempre una risalita, e in questo senso ci viene in soccorso un brano del 1992 che è di fatto un inno alla resilienza. Si chiama La forza della vita, la voce è quella di Paolo Vallesi.
1: Anche

0: Paolo Vallesi, La forza della vita, con questo brano arrivò terzo al Festival di Sanremo del 1992, festival che venne vinto da Portami a ballare di Luca Barbarossa e che vide al secondo posto un capolavoro, secondo me, di Mia Martini, Gli uomini non cambiano. Voi state ascoltando Radio Latte Miele in una domenica mattina in cui abbiamo parlato di home tanning, che cos'è? La tendenza dei giovani a preferire serate a casa, senza alcol, a chiacchierare, a conoscersi, rispetto all'uscire e consumare alcol, che in realtà sono state attività che hanno rappresentato a lungo un pilastro della generazione precedente alla nostra, quella per intenderci dei nostri genitori, dei nostri zii, oppure quella dei nostri cugini più grandi. Mi sto chiedendo un confronto tra padre e figli, tra madre e figli, per capire se effettivamente questa cosa esiste ed emerge anche all'interno della vostra famiglia, perché io sento spesso e volentieri i genitori: ah, mio figlio pensa solo a stare in giro, ubriacarsi, eccetera, quando in realtà questo sondaggio più o meno dice il contrario. È sbagliato il sondaggio? Sono i vostri figli che invece sono dei figli atipici rispetto alla maggior parte della generazione Z? E comunque non ci sarebbe niente di male, cioè non sto condannando una scelta piuttosto che un'altra. Ognuno della propria vita fa quello che vuole, l'importante è che qualsiasi cosa si faccia, la si faccia con testa, mi raccomando.
1: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live, info e biglietti su iDays.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Nuova Sigil Auto presenta:
6: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
7: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
8: Torni sempre al tuo paese!
5: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

con la musica alla radio, la voce di Laura Pausini su Radio Latte Miele in questa domenica mattina. Laura Pausini che si prepara ad un bel tour nelle arene, nei palasport, che comincerà il 1° di ottobre da Mantova, 2 ottobre sempre Mantova, 4, 6 e 7 Milano, Unipol Forum. Poi si va all'estero, 11 ottobre Stoccarda, poi Oberhausen, spero di averla pronunciata bene, Zurigo, 2 date a Torino, poi Lisbona, Bruxelles, Lussemburgo, Nizza, Ginevra, Bologna, Bologna, Firenze. Poi si va anche in Brasile, Sao Paulo, poi Bari, Lignano, Sabbiadoro, Pescara, Messina, Roma. Questi sono tutti stadi, mi sono dimenticato di dirlo. Poi si torna nelle arene alla fine del 2027 con Londra, Eboli, Lione, Parigi, Göteborg, Amsterdam, Zagabria. E sono tantissime date, Laura, ma quante ne stai facendo? Cioè diventa impossibile starti dietro con i tuoi tour. Vabbè, comunque ci sono un sacco di occasioni per andare a sentire Laura Pausini dal vivo. Consiglio spassionato da uno che c'è stato: andate, perché la sua voce è veramente clamorosa.

0: 11:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: settembre, due settimane su Radio Latte Miele. Buongiorno, buona domenica mattina. Due settimane sono effettivamente quelle che più o meno la maggior parte di voi ha avuto di ferie e che finiscono oggi, quindi immagino stiate tornando. Com'è la situazione traffico, belli miei e belle mie? Aggiornatemi con un messaggio al 335-787-1910. Sono super curioso di sapere quanto vi siete già innervositi, cioè quanto siete già incolonnati, chissà a quale altezza della nostra bella Italia voi siete incolonnati mentre io vi parlo da questo studio, sperando di tenervi la giusta compagnia ancora per i prossimi 60 minuti. Abbiamo tante belle chiacchiere da fare, tanta bella musica da ascoltare, ma prima di tutto bisogna dare la linea alla redazione. Sentiamo le ultime news dall'Italia e dal mondo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, gli aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrone di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Partenope, Merken Cremont, i The Colors e Serena Brancale su Radio Latte Miele, alla fine di un'estate che per qualcuno potrebbe essere stata la stagione di un nuovo amore conosciuto e poi abbandonato, perché oggi col rientro a casa si chiude anche un po' la stagione degli amori estivi per tanti, quegli amori così fugaci ma al tempo stesso così belli e così intensi. Non so se vi siete mai chiesti come mai questi amori siano così intensi nonostante una durata incredibilmente breve. Beh, dopo proviamo a trarre qualche conclusione insieme. Prima sentiamo un'altra bella canzone, la voce di Jovanotti, la produzione di Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

Questi DNA che si mescolano, come canta Jovanotti con la produzione di Gabri Ponte, cose di amore, insomma. Abbiamo anticipato poco fa su Radio Latte Miele l'argomento amori estivi, perché qualcuno magari se lo sta chiedendo, ma perché sono così intensi questi amori estivi? Non c'è chiaramente una risposta scientifica, però possiamo pensarci insieme. Tanto tempo libero, maggiore socialità, luoghi nuovi, routine temporaneamente sospesa, brutti pensieri a casa. E inoltre, inconsciamente, sappiamo che il momento con quella persona ha una durata limitata. E proprio per questo ogni incontro viene amplificato e reso speciale. Ecco perché una crush estiva può restare impressa a lungo, molto più, permettetemi, di alcuni ex fidanzati o ex fidanzate che abbiamo avuto nel corso della nostra vita. Provate a pensarci. Ora non voglio stare a... cioè, non voglio girare il dito nella piaga, amici miei, però ci sono quelle crush estive che non dimenticheremo mai. Io ne ho una. Era il periodo delle medie, non dirò il suo nome perché ancora magari ascolta la radio e tutto, ma lei sa benissimo che sto parlando di lei. Perché vi sto parlando di questa cosa? Perché proprio adesso mi è arrivata una notifica di un ricordo su Facebook, un post di esattamente 13 anni fa, in cui io la taggavo sperando di attirare la sua attenzione. Che cos'era questo post? La foto di un personaggio dei Soliti Idioti. Perché non cambia il tempo, a donne sono sempre una frana. Dovrò puntare sulla simpatia, forse? Non lo so.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot.
2: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
3: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
2: Alcamo ti aspetta.
4: Ultimo viaggio dentro la storia della musica per quanto riguarda questa domenica mattina su Radio Latte Miele. Ripartiamo da Mina e Alberto Lupo con Parole Parole, potete anche cantarle in coppia se volete, e poi un pezzo da cantare in gruppo, Mamma Maria. Latte Miele.
5: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
6: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
5: Non vorrei parlare.
6: Cosa sei?
5: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
6: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
5: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
6: Proprio mai.
5: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: da qui su Radio Latte Miele. Chissà se è famosa questa canzone anche in Brasile. Brasile, dove vi voglio portare per raccontarvi una storia che ha dell'assurdo. Vi presento la signora Amanda Maria de Souza Oliveira, che è una donna di 38 anni, che è finita sotto processo per frode. E voi direte, mamma mia, che ha fatto la signora Amanda Maria Souza de Oliveira? Beh, che ha fatto? Ha finto di essere una dodicenne indifesa, ingannando prima un pastore raccontandogli degli abusi finti di un padre biologico e poi l'intera comunità. Cioè, pensate che una coppia di coniugi l'ha addirittura accolto in casa e lì ci ha vissuto per più di un anno, nello stato di Santa Caterina, nel nord del Brasile. Quindi immaginate che la signora Amanda, cioè, si è finta una bambina di 12 anni e tra l'altro c'è una foto in cui beve latte dal biberon con un pupazzetto. Ma signora, ma c'ha 38 anni! Ma che storia è? Ma com'è possibile che nessuno se ne è mai accorto? Effettivamente ha una faccia, ha molto una baby face, no? Come dicono i giovani. Però addirittura non ha nessuno accorgersi che la signora in realtà aveva 38 anni e non 12, diciamo che qualcosina non tornava. E poi giustificare i tratti fisici adulti, lei addirittura sosteneva di essere autistica, di soffrire di patologie specifiche, di avere dei problemi ormonali. C'era stato pure un tentativo di iscriverla a scuola, di regolarizzare l'affido, e lei era riuscita a bloccarlo. Non ho idea come. Però poi sono state fatte delle verifiche sul web e si è scoperta la vera identità di questa signora, che comunque adesso è sotto processo per frode, sì, ma per un anno e due mesi è riuscita a far credere a tante persone che invece di 38 anni ne aveva 12. Questo vuol dire mantenersi giovani, vedete? Prendete esempio dalla signora Amanda Maria Souza de Oliveira. Ora Marco Masini su Latte Miele.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Amico mio, caro Marco Masini, ci vorrebbe il mare sì in questa domenica mattina, almeno per quanto riguarda il sottoscritto che vi sta parlando in quel di Milano e di mare. Sì, l'ho visto in quest'estate, ma l'ho visto per motivi lavorativi, qui non è che me lo sono goduto come tutti voi vacanzieri, perché per chi fa animazione non è fare vacanza. È sempre lavorare e ci tengo anche a spezzare una lancia in favore di tutti i miei colleghi che dedicano l'estate al divertimento e al benessere degli altri. Bravi raga, siete fortissimi e fortissime. Abbiamo parlato poco fa sul latte miele della storia di Amanda Maria Sousa de Oliveira e anche voi siete sconvolti tanto quanto sottoscritto, perché questa signora, facciamola breve, per più di un anno ha fatto credere di avere 12 anni quando in realtà ne aveva 38. Cioè, pensate noi che ci facciamo la skin care, pensiamo a dei modi per mantenerci giovani, c'è chi si fa le sopracciglia, c'è chi la barba, c'è chi taglia i capelli coi tagli adesso dei giovani, quando in realtà basterebbe una bella bugia detta alle persone giuste. Lo diceva anche Antonio Albanese, no? Nel famoso film Qualunque Mente 2, siamo la giusta al momento giusto. Non posso sostituire perché sarebbe una parolaccia che non va benissimo la domenica mattina, quando magari mi stanno ascoltando anche dei bambini di rientro verso casa dopo le ferie. Mi raccomando, se doveste vivere una situazione del genere, quantomeno segnalatecela, perché sono queste le storie con cui riempiamo ben volentieri la mattinata delle persone che sono in viaggio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot.
3: Nuova Sigilla Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

Arisa, meraviglioso amore mio, in questa domenica mattina su Radio Latte Miele. Per fortuna si sono spente le polemiche intorno ad Arisa per quanto riguarda la sua foto in topless, pubblicata tra l'altro da lei per festeggiare il suo compleanno, perché la didascalia dice hashtag 44 come gli anni che ha compiuto. Portati da Dio, se posso permettermi, tra l'altro, da Arisa. L'abbiamo incontrata a Sanremo in grandissima forma. Speriamo di rivederla quanto prima anche da queste parti. E vi chiedo per favore, cioè, evitiamo queste polemiche veramente sterili e futili. Alla fine non c'è nulla di male, ognuno può fare del suo profilo Instagram quello che vuole. Capisco che magari il cantante possa rappresentare anche un esempio per i bambini e le bambine, però ragazzi, cioè, nel senso, una certa, vabbè, e evitiamo. Comunque, grazie mille per la compagnia che mi avete fatto in questa domenica mattina, ci risentiremo a breve su Radio Latte Miele. Per il momento non mi è dato dirvi, cioè, non posso dirvi ancora quando, a che ora, con chi, con cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Per sapere tutte le novità, beh, vi basta seguirci sia sul nostro sito web lattemiele.com che sulle nostre pagine social.

che poi in realtà la programmazione di Radio Latte Miele non si interrompe mai, non si è interrotta mai nemmeno lungo l'arco di quest'estate. Voi continuate ad ascoltarci, potete portarci con voi in qualsiasi parte del mondo grazie alla nostra app gialla e gratuita e alla sezione streaming del nostro sito lattemiele.com.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Dodici e cinquantotto.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
3: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, notizia d'apertura, quella che sta facendo parlare molto su Palermo. Difterite, a Palermo è corsa ai vaccini dopo la morte di Anna Rosa, centri presi d'assalto. La procura dispone l'autopsia della salma della piccola per stabilire le cause del decesso. Sui social la madre si scaglia contro i medici e poi nasconde il suo profilo. Sullo sfondo c'è la polemica da parte dei familiari della bambina che lanciano accuse al mondo dei sanitari, uno sfogo umanamente comprensibile per la tragedia che stanno vivendo. Occupiamoci di altro. Contro esodo estivo, Palermo Mazzara e Palermo Catania da bollino rosso. È arrivato il momento di rientrare a casa e riprendere il ritmo della quotidianità, del lavoro e degli impegni di ogni giorno. Ed è proprio in questa fase però che dobbiamo prestare ancora massima attenzione e maggiore sicurezza sulle nostre strade. La prudenza e la guida, ricordiamo, non è un dettaglio ma una responsabilità che riguarda ciascuno di noi. Quindi facciamo un appello a tutti gli automobilisti in ascolto, in particolare per oggi domenica. Sulle strade e autostrade si preannuncia un aumento dello spostamento degli autoveicoli. Ricordiamo il divieto di transito dei veicoli pesanti, in vigore anche oggi dalle 7 alle 22. ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato, stima un afflusso di 24 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade nazionali. Procediamo con altri argomenti. CNR trovata rete da pesca fantasma di 4 tonnellate a Termini Imerese. Problema rilevante nel Mediterraneo, si danneggiano anche gli habitat. È un caso di ghost fishing, fenomeno per cui attrezzi da pesca abbandonati o dispersi in mare continuano a catturare o intrappolare organismi viventi, spiega il CNR, sottolineando che si tratta di un problema particolarmente rilevante nel Mediterraneo. Il ritrovamento della rete abbandonata è avvenuto nel corso della campagna di campionamento biologico Medias 2026 a bordo della motonave G. Cambiamo argomento. Palagonia sotto shock, le vittime dell'incidente autonomo, le loro storie e le loro passioni. Altri due coetanei in prognosi riservata, indagini dei carabinieri e lutto cittadino. Per la morte di Simone Agnello e Fabiano Miano, 20 e 18 anni, deceduti in un incidente stradale lungo la strada provinciale 132 all'intersezione con via Palermo. Torniamo a riparlare del furto delle opere di Antonello a Messina. Si analizzano i filmati delle telecamere, la planimetria del museo era online sul sito. Si cerca una traccia dei ladri in arrivo o in fuga attraverso le riprese effettuate in tutta la zona. La polizia vaglia il ruolo di un possibile bassista, ma l'attenzione è concentrata soprattutto sull'esame dei filmati delle videocamere, passando al setaccio ore e ore di registrazione alla ricerca di una traccia dei ladri in arrivo o in fuga. Migranti, 71 persone salvate trasferite a Lampedusa, 80 uomini sbarcano nel Siracusano, la nave Asso 25 battente bandiera italiana ha recuperato 56 persone dopo aver raccolto l'SOS di Alarm Phone per un'imbarcazione alla deriva circa 70 miglia dalle Pelagie. Concludiamo il nostro giornale radio della domenica con gli eventi in Sicilia. Apriamo con la musica, Bianca Azzei in concerto all'Ercara Friddi, in provincia di Palermo, orario d'inizio alle 22. Bianca Azzei Tour 2026 porterà nel centro del paese un repertorio legato ai brani che hanno segnato il percorso della cantante milanese. Ancora musica, questa volta in provincia di Agrigento, a Favara, con Aleandro Baldi. Omaggio a Toto Cutugno in piazza. Appuntamento fissato alle ore 21 in piazza Cavour, nel centro cittadino, con un concerto all'aperto che mette al centro una parte molto riconoscibile della canzone italiana. Divertiamoci pure, sempre oggi, in provincia di Messina Valdina, con il Festival della Risata, una piazza piena di comici. Il cartellone riunisce sei nomi, con Loredana Scalia, Carlo Caneba e Antonella Cirrone al centro della scena, affiancati da Teresa in Polonia e Rosario Magazzù, mentre il sax di Giuseppe D'Angelo accompagnerà la serata con incursioni musicali. E dopo questa ampia pagina dedicata agli spettacoli in Sicilia è tutto. Da Filippo Virzì, l'augurio di una fantastica domenica e risentirci alla prossima edizione.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1967.
1: La solita strada, bianca come il sale.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora riprese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrone di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Spot.
3: Nuova Sigil Auto presenta:
4: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
5: Il blues non è soltanto musica, è un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
2: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
6: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma
8: che c'è?
9: Ho qualcosa tra i denti?
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
15: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
16: Come vuoi.
15: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
17: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
18: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
19: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
20: I partner di questo programma sono...
21: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
25: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
26: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
27: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
28: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
29: Parcheggio custodito e gratuito.
30: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme.
0: con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui. Latte Miele.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1967.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora riprese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, gli aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Spot.
3: Nuova Sicilia Auto presenta:
4: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
5: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2025.

0: mia.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Una provvista dappertutto, anche in fondo al mare. Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana. It's the weekend.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Spot. Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
2: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
1: Alcamo, ti aspetta. Oh, yeah.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Spot.
3: Nuova Sicilia Auto presenta.
4: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
2: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese!
3: Nuova Sicilia Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
5: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 16 in punto. La classifica di Latte Miele.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Oggi è sabato, il che significa che ritorna la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti e un buon pomeriggio, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio anche a lei, caro maestro. Insieme per le prossime due ore per ascoltare, capire, analizzare e far spostare anche tutte le grandi canzoni che compongono l'estate italiana di Radio Latte Miele. 25 canzoni da ascoltare una per una, come sempre partendo proprio dalla posizione numero 25. Però prima di iniziare, vi ricordate la top 3 dell'ultima settimana? Non ve la ricordate? Ve la ricordo io. Terzo posto per Flamenco Paranoia di Samurai J, che aveva fatto un bel exploit saltando di 7 posizioni. Al secondo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, e al primo posto, saldamente stabile, Partenope di Mark & Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Si comincia con la posizione numero 25, dove troviamo spesso

Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca, canzone che perde 5 posizioni rispetto a 7 giorni fa, ritrovandosi quindi alla posizione numero 24, il caso di una di quelle canzoni all'epoca della sua uscita di canzone mal posta nel corso della stagione, perché uscì ad ottobre del 2000, poi divenne molto popolare in realtà nell'estate immediatamente successiva, rimasta lì un po' ad aleggiare in attesa che fosse il momento giusto, e quando c'è stato bisogno tutti un gran bel tuffo nella vasca. Era la posizione numero 24, alla posizione numero 23 invece ritroviamo Irama con Cabana, canzone che lo accompagnerà poi verso il suo tour invernale nei palazzetti d'Italia, già diverse date sold out come ad esempio la prima, quella di Mantova, la data 0 del 6 dicembre, mi dispiace ragazzi, di Mantova non c'è più posto, però ci sono tante altre date, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli, queste le città toccate dal tour di Irama, lo sentiamo con Cabana.

0: Alla 22 c'è Baby K con Tuca Macarena su Radio Latte Miele, ma Baby K sarà protagonista anche di uno spettacolo che andrà in scena su Canale 5 il prossimo autunno. Vi ricordate il famoso karaoke di Fiorello? Ve lo ricordate? Trasmissione storica che andò in onda su Italia 1 per l'appunto. Tornerà in questa stagione televisiva con una nuova veste, l'hanno chiamato Super Karaoke. Non c'è più Fiorello, ma ci sarà Michel Hunziker e ci saranno però anche tanti artisti che collaboreranno proprio alla realizzazione del programma. Uno di questi è proprio Baby K, che è trasmissione che sarà registrata a Ventimiglia nelle serate di 3, 4 e 5 settembre sul Belvedere del Resentello, quindi anche per rilanciare un po' l'immagine e il turismo in quello che da anni ed è sempre stato il confine italiano tra noi e gli amici francesi. Era la posizione numero 22 della classifica di Radio Latte Miele e tra poco la 21.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Bacia, bacia, picchia, picchia, bacia, bacia, picchia, picchia, bacia, bacia, picchia, picchia, bacia, picchia, sudore già appiccica.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
5: La classifica di Latte Miele.
0: Ricomincia la classifica di Latte Miele in questo sabato e domenica pomeriggio, come sempre il sabato in anteprima e la domenica stesso orario, sempre a partire dalle 16, ma in replica. Metti caso che qualcuno si è perso qualcosa, così può recuperare tutto quanto. Se invece volete proprio sapere tutto per filo e per segno, la trovate anche sul nostro sito lattemiele.com con tutte le posizioni. Intanto, per festeggiare un 32esimo anniversario, come fa Gianni Morandi, lo fa con un post sui social dedicato alla sua Anna, perché proprio durante il mese di agosto, ma di 32 anni fa, i due si conobbero e da lì nacque anche l'amore. E quindi lo festeggiamo anche però con la sua di canzone, quella di quest'estate. Insieme a lui c'è Alessandra Amoroso e ormai abbiamo imparato a conoscerla. È Hit Parade.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noemi tornata ad avere finalmente degli impegni dopo la famosa caduta dal palco di ormai un mese fa, è tornata ad esibirsi dal vivo e di questo siamo molto felici. Lo ha fatto giusto qualche sera fa, il 17 di agosto in provincia di Palermo. Dopo la brutta caduta, la paura e il ricovero in ospedale, Noemi è tornata sul palco con le stampelle. Però l'importante era dare un segnale di presenza, far sapere che si sta bene, che si è pronti per tornare a fare il proprio lavoro e ad essere come sempre un raggio di sole sul palco, perché Noemi è sempre così, molto sorridente, molto solare ed è bello andarla a vedere. Se ancora non l'avete fatto e capita nelle vostre zone, recuperate. Posizione numero 20 per Noemi, posizione numero 19 in leggera discesa per Jovanotti insieme a Gabry Ponte con una canzone che è la loro collaborazione di quest'estate. Si chiama DNA, posizione numero 19.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Edoardo Bennato ogni settimana alla posizione numero 18 nella classifica di Radio Latte e Miele per quella che è una delle canzoni più recenti ad entrare nella nostra top chart, cioè solo 3 settimane di permanenza. Durante l'estate, ormai lo sappiamo, ci sono un paio di mesi in cui le etichette discografiche un po' si fermano, lasciano un po' le bocce ferme perché giustamente poi tutti vanno in vacanze, quindi insomma è un po' più complicato riuscire a far uscire dei dischi. Quindi immaginiamo che già a partire dalla prossima settimana, l'ultima di agosto, ci potrebbero essere delle novità. Torna la marea delle new entry anche all'interno della classifica di Latte e Miele. Questa era la posizione numero 18, a tra poco per la 17.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.
4: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura a Regione Siciliana, la rivoluzione degli uffici è in stand-by. Il CGA chiede più dettagli. Nuova frenata nella riorganizzazione dei dipartimenti della Regione Siciliana, che aveva avuto il primo sì a fine 2025 dalla Giunta. Il CGA ha infatti sospeso il suo giudizio sull'intera operazione, chiedendo alla Regione una integrazione rispetto ai documenti inviati. Si tratta del secondo stop al provvedimento adottato dal governo regionale. Parliamo di politica con le primarie. De Luca irrompe nel campo largo: se fanno le primarie partecipo. Le primarie del campo largo sono ancora in forse, ma intanto c'è una candidatura per i nastri di partenza, quella di Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, irrompe così nel dibattito interno al centro-sinistra, dove ABS ha già espresso la sua contrarietà all'allargamento dell'alleanza al sindaco di Taormina. Torna Etna Forum dal 26 al 30 agosto. Ragalna ospita la seconda edizione del forum politico e culturale che lo scorso anno aveva riscosso un ampio consenso. La manifestazione, l'evento conclusivo del cartellone Ragalna Summer 2026, è punta a portare nel comune ne un confronto ad alto livello su grandi temi nazionali ed europei, con la partecipazione di esponenti di governo, parlamentari e giornalisti. Intervento di Schifani: la regione siciliana è vicina a Davide Faraone, alla figlia Sara. Parole del presidente della regione, che ha espresso solidarietà a Davide Faraone e alla sua famiglia dopo gli attacchi rivolti sui social alla figlia Sara. Il governatore ha fatto sapere di avere contattato personalmente il vicepresidente di Italia Viva, Casa Riformista, già giovedì scorso. Dopo aver letto le sue parole sulla vicenda, Schifani interviene così sul caso denunciato pubblicamente da Faraone, che ha raccontato gli insulti e i commenti discriminatori ricevuti dopo aver condiviso sui social alcuni momenti trascorsi con la figlia Sara. A Palermo, Villa Costa, pronto il bando del comune. Vi diamo una preview: entro la prima metà di settembre avvisi anche per il bar del giardino inglese, Villa Garibaldi. Buone notizie sul fronte del capoluogo regionale. A Niscemi, nuova voragine nella zona rossa. La nuova fessurazione di 60 metri si è aperta alle spalle del plesso scolastico già chiuso per i crolli dell'inverno scorso. Cambiamo argomento. Svastica nella villa comunale di Militello, indagini in corso. Una svastica formata utilizzando i tappetini dell'area fitness è apparsa nella villa comunale della cittadina di Militello in Val di Catania. Il simbolo nazista sarebbe stato composto durante la notte, spostando e sistemando i blocchi della pavimentazione sintetica. Sono in corso accertamenti sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare il responsabile o i responsabili. A Catania, truffe su Bancomat Pay App, il nuovo allarme della Polizia di Stato. Dalla Questura i consigli pratici per evitare le trappole: verificare sempre i mittenti e ignorare i messaggi d'urgenza. Le truffe online non sono più goffi tentativi di raggiro facilmente smascherabili, ma ingegneria sociale. Attacchi sempre più raffinati, personalizzati di massa, capaci di prosciugare un conto con un solo clic di estratto. In un'era in cui la nostra vita intera risiede in uno smartphone, difendersi non è più questione di diffidenza, ma di alfabetizzazione digitale. Ad Adrano, sequestrati 320 kg di frutta e verdura, 2 ambulanti multati per 12.000 euro. I controlli sono stati coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza, che ha operato in sinergia con il personale del corpo forestale della regione siciliana e gli agenti della polizia. notizia locale. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto adesso a Segesta, al Teatro Antico, con Oreste di Euripide. Dario Battaglia presenta Oreste di Euripide, spettacolo under 35, costruito come adattamento e regia dello stesso Battaglia. Mentre a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, Marco Galluzzo a Zabuc con il libro su Berlusconi. L'appuntamento è per questa sera a partire dalle ore 19.30 nel cortile di Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia. E da un libro passiamo alla musica con Fabrizio Moro a Lipari, concerto gratuito per San Bartolomeo a partire dalle ore 21. La serata si terrà nel cuore del porto di Lipari. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzì per questa edizione di domenica 23 agosto. A risentirci alla prossima, buona prosecuzione.
1: La classifica di Latte Miele.
0: Lo ha detto anche il jingle, questa è la classifica di Radio Latte Miele. Ogni settimana, ogni sabato e domenica è qui che ci ritroviamo per ascoltare le 25 canzoni più programmate nella radio più gialla di tutta Italia. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Buon pomeriggio anche a lei, caro maestro. E siamo pronti per andare avanti. Ci siamo lasciati con la posizione numero 18, dove abbiamo trovato Edoardo Bennato. Alla 17 invece c'è un'altra delle collaborazioni più interessanti di questa stagione, quella tra Trigno, giovane artista emergente, ed Ermal Meta, invece cantante decisamente più affermato. La canzone è Irrecuperabile. Salveremo.

0: Gianna Nannini insieme a Marracash avevano bisogno di trovare un modo per collaborare, finalmente ce l'hanno fatta con la nuova versione di America Inc., uno dei più grandi successi della Gianna nazionale in chiave rock anni 80. A proposito invece del rapper milanese, Marracash si sta preparando per un grandissimo ritorno sul palco, lo farà con un amico di sempre come Gue Pequeño, per quella che sarà il 10° anniversario di Santeria, uno dei dischi usciti esattamente 10 anni fa e che un po' ha sbaragliato le carte nel mondo della musica urban nel nostro paese, diventando proprio un caso emblematico, molto importante, da studio quasi, per il grande successo che hanno ottenuto insieme. Però del resto stiamo parlando di due dei più grandi, di due dei più forti, quindi non mi sorprende che abbiano ottenuto quel gran successo che ancora oggi, a distanza di 10 anni, merita un concerto solo per quel motivo lì. Posizione numero 16 per loro. Alla posizione numero 15 troviamo invece un'altra bella collaborazione dalle sonorità totalmente diverse. Prima rock, adesso decisamente più cantautorale, forse anche un po' flamenco, dai, ce lo butto dentro. Loro sono Giuli, giovanissimo produttore genovese, ha lavorato tanto insieme ad Alfa, e invece lui è vero big della musica italiana. Biagio Antonacci ed è L'ultima canzone.
1: Canterò

0: Alla 14 Achille Lauro con La Città degli Angeli in questo pomeriggio insieme con la classifica di Radio Latte Miele. Achille Lauro, anche lui, insomma, ne sta facendo veramente tante in quest'estate del 2026, tant'è che si parla anche di gossip per Achille Lauro, perché sì, è stato paparazzato insieme a una probabile nuova fiamma. Ma noi che ce ne importa. Però la cosa interessante è che avevano entrambi la stessa collana, cioè gli articoli che sono riuscito a recuperare online parlavano proprio di questo, del fatto che avevano tutte e due la stessa collana. Ma magari se la sono comprata insieme e basta, insomma, dai. Vabbè, posizione numero 14 per Achille Lauro e La Città degli Angeli, a tra poco con la posizione numero 13.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Nuova Sigilauto presenta.
5: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
6: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
8: Canta l'estate con te, Latte Miele.
9: La classifica di Latte Miele.
10: Numero 13.

0: settembre con 2 settimane alla posizione numero 13 in salita rispetto a 7 giorni fa di un posto. Lo ritroviamo con questo suo brano non molto estivo, devo dire, per quanto riguarda quello che è un po' l'immaginario della musica d'estate, no? Tutta sole, mare, fiesta e playa. No, invece settembre, come sempre, ci fa un po' più riflettere con questa canzone che lui ha deciso di dedicare alle ex e agli ex fidanzati. Tant'è che sta facendo quasi un tour improvvisato, chiamato in causa dai suoi fan, per andare sotto ai balconi degli ex fidanzati e cantare questa canzone. Io mi immagino anche un po' l'imbarazzo, no? dell'ex fidanzato. Vabbè, magari uno si è lasciato male. Se sei lasciato bene, però non se lo merita, non se lo merita. Era la posizione numero 13 del giovane cantante settembre. E adesso, visto che siamo arrivati praticamente a metà strada, direi che c'è il riepilogone di tutto ciò che è successo dalla 25 fino alla 13.
1: Posizione 25.

0: Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Questa è la nostra classifica, le 25 canzoni più ascoltate nel corso degli ultimi 7 giorni nella vostra radio preferita di musica italiana. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Ancora un buon pomeriggio, caro maestro. Maestro, siamo arrivati a metà strada. Oh, che significa che siamo a metà dell'opera. Giro di boa per noi per scoprire chi sarà alla prima posizione questa settimana. Ci saranno ancora Merck & Cremont con Partenope oppure le cose sono cambiate? Io lo so, ma non ve lo dico, sennò vi rovino la sorpresa, no? Intanto però ce ne sono ancora tante da ascoltare per avere anche uno sguardo generale. Se volete, nel corso della settimana, metti che vi perdete qualcosa, c'è tutto quanto sul nostro sito lattemiele.com con tanto di playlist dove potete anche ascoltare tutte le singole canzoni. Ripartiamo dalla posizione numero 12, dove troviamo un altro bravissimo artista genovese. Lui è Bresh e lo ritroviamo con Da Dio nella classifica di Latte Miele. Say bye.

0: La classifica di latte miele. Numero 11.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Cioffi con Carmela alla posizione numero 11. Finalmente riesce ad avanzare un po' lentamente quella che ho considerato per me una delle mie preferite di questa estate del 2026. È un po' quella canzone che non ti aspetti, che magari ha un tema un po' diverso rispetto agli altri, perché qua si parla di tradimenti, di corna, però dal punto di vista non del tradito, ma del traditore, perché è lui che va, insomma, tutto un giro, che adesso non stiamo qua ad approfondire più di tanto. Non so se poi Cioffi ha avuto questa esperienza nella vita sua vissuta veramente, però magari gliel'hanno raccontata, ecco. Però non è, deve essere una situazione facile e molto piacevole. Li abbiamo ritrovati così alla posizione numero 11 in salita rispetto a 7 giorni fa. In discesa invece alla 10 troviamo un'altra delle collaborazioni di questa estate, quella tra Clara e San Giovanni, e la canzone è Le ragazze, posizione numero 10.

0: E come dargli torto a Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte Miele, siamo entrati in quella che sono i posti più caldi della nostra classifica, la nostra top 10. Andiamo avanti tra poco, la posizione numero 9 vi aspetta.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Riparte la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento più caldo in assoluto, perché questa è la top 10, le 10 canzoni più ascoltate qua da noi in radio. Poco fa Clara e San Giovanni alla posizione numero 10 con Le Ragazze. Invece alla posizione numero 9 c'è un'altra collaborazione, quella tra Emma e Fabri Fibra. La canzone è Antidroga.

0: Parlar d'amore.
1: Safe con Parlar d'amore e la collaborazione non accreditata di Brescia, che troviamo anche nei cori di questa canzone. È uscita giusto qualche settimana fa, era fine luglio quando era arrivata, pubblicata anche la versione radiofonica, ma Safe, insomma, è stata una bellissima sorpresa di questa stagione musicale, perché l'abbiamo conosciuto anche grazie a Sanremo. I più informati già lo conoscevano, certo, però penso che senza Sanremo non avrebbe partecipato alla Notte della Taranta. Che ne dite? Perché sarà proprio questa sera, sabato 22 di agosto, Safe sarà tra i protagonisti speciali, ospiti speciali del concertone della Notte della Taranta, in programma nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani a Melpignano. Salirà sul palco insieme all'orchestra popolare della Notte della Taranta, diretta dal maestro concertatore, il signor Ermal Meta. Quindi un bellissimo concerto per chi è in zona, ma chi è in zona già lo sapeva, eh? Non è che se glielo dico io, ah, la gente corre, no, c'è già la fila da stamattina almeno. Questa era la posizione numero 8. Alla posizione numero 7 invece troviamo come sempre un altro dei grandi protagonisti della musica italiana degli ultimi anni. Dalla sua uscita dai De Giornalisti ne ha fatte di cotte e di crude, e questa è una di quelle dell'ultimo periodo. Tommaso Paradiso, posizione numero 7, Agitare Coca-Cola.
2: No.

Un'altra piccola discesa, un gradino in meno per Gaia, che scende alla posizione numero 6 con Bossa Nostra. Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Gaia negli ultimi giorni si sta godendo anche un po' di relax, ci sta, dopo un tour molto lungo estivo, su e giù a destra e a sinistra, spiagge, piazze, chi più ne ha più ne metta, giustamente si sta godendo un piccolo relax. Tant'è che giusto qualche giorno fa ha postato sui suoi social un bel video di una ripresa dalla barca di un gruppetto di delfini. Quindi vuol dire che si fanno vedere i delfini, è bello incontrarli perché sono proprio delle creature magiche, poetiche, molto intelligenti, però come sempre ricordiamo, lasciamogli stare lì nel loro habitat, non diamogli fastidio e non diamogli assolutamente il minimo danno. Gaia alla posizione numero 6 ci fa entrare così anche in top 5, dove ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari, che anche loro hanno abbandonato la zona podio ormai e si trovano adesso alla posizione numero 5. Li riascoltiamo con Sorry, scusa, lo siento nella classifica di Latte Miele.

0: adesso.
1: I Pinguini Tattici Nucleari si devono accontentare questa settimana della posizione numero 5 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Se loro sono alla 5 vuol dire che qualcun altro ha preso il loro posto sul podio e lo scopriremo poi più tardi. Nel frattempo però una piccola pausa e tra poco la posizione numero 4.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero dove la Sicilia si accende di eventi.

0: Buon fine settimana e bentornati all'ascolto della nuova puntata di Isola Viva, la rubrica settimanale di Radio Latte e Miele a cura di Filippo Virzì, che saluta tutti voi. La guida agli spettacoli al tempo libero, dove la Sicilia si accende gli eventi in onda dal venerdì alla domenica a partire dalle ore 17:30 in poi. Questo è il weekend che va dal 21 al 23 agosto. Prima tappa a Valverde, in provincia di Catania. Dal 22 al 23 agosto, da sabato a domenica, la 34esima Sagra dell'Acciuga torna in piazza del San Santuario a Valverde per le sue ultime due giornate. Nel cuore del paese etneo prosegue una festa dedicata ai sapori del mare, alle degustazioni, agli spettacoli, con un programma che accompagna il finale di Valverde d'estate 2026. La prima provincia da noi selezionata è Catania, ed è proprio a Catania che vi porto con Madrid Connection. Antidoto porta Catania alla scena urbana spagnola. Collettivo della scena urbana spagnola annunciato nella summer season di Yugen Experience. L'appuntamento siciliano guarda Madrid come matrice sonora precisa e affida la serata di sabato 22 agosto a una formazione riconosciuta per una selezione che incrocia linguaggi meticci e pulsazione dance floor. Mentre a Catania, in pieno centro Villa Bellini, domenica 23 agosto alle ore 21, on stage il progetto Fiorella canta Fabrizio e Ivano. La serata propone una selezione curata da Fiorella Mannoia di brani di Fabrizio De André e Ivano Fossati, autori che hanno segnato in modo significativo la canzone italiana. Da Catania ci spostiamo a Messina, in provincia per esattezza, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, con il World Tour 2026-2027 per il trio Il Volo. Due date messinesi, l'appuntamento è fissato, ricordate, per sabato 22 e domenica 23 agosto. Rimaniamo sempre su Messina e dintorni ed atterriamo a Lipari con Fabrizio Moro, concerto gratuito per San Bartolomeo. Orario d'inizio ore 21 per un concerto gratuito inserito nel tour Non ho paura di niente Live 2026. La serata si terrà nel cuore del porto di Lipari, con l'organizzazione a cura dell'amministrazione comunale. Vi ricordo, cari amiche e cari amici, che è in voce per voi Filippo Virzì in compagnia degli eventi in Sicilia. L'appuntamento di Radio Latte e Miele è dedicato alla cultura, allo svago, la guida agli spettacoli, al tempo libero per il fine settimana che va dal 21 agosto al 23 agosto. Per seguirci ovunque voi siate potete ascoltarci dalle nostre frequenze geolocalizzate in frequenza modulata per la Sicilia, oppure in streaming in tutto il mondo andando sul nostro sito lattemielesicilia.it oppure scaricando l'applicativo gratuito dal vostro store di riferimento in ambiente iOS o Android. Per ascoltarci indifferentemente dallo smartphone oppure dal tablet, nel bel mezzo di Isola Viva spesso e volentieri ci ritroviamo degli ospiti. Ed oggi special guest nel corso del nostro appuntamento weekendiano, Simona Sant'Angelo, artista di Palermo siciliana in arte Frida, e qui con noi l'abbiamo raggiunta telefonicamente per parlarci del suo nuovo singolo intitolato Dove sei ora? Benvenuta Simona.
1: Tanto grazie mille, e oggi insomma ho il piacere di parlarvi del mio ultimo brano in

0: come dico nel brano, avrebbe sicuro aiutato di più ad affrontare le sfide di ogni giorno.
1: Bene, ringraziamo la nostra Simona Sant'Angelo in arte Frida, nostra ospite artista, cantante siciliana, cantautrice, chi ne ha più ne metta. Noi siamo sempre aperti alla musica nuova, alle nuove leve, quindi alla musica emergente. Grazie Simona per essere stata con noi.
0: Grazie infinitamente a tutti, vi mando un grosso abbraccio da Frida, viva la musica, viva le emozioni e viva la vita. Un abbraccio a tutti, grazie.
1: Grazie a te per le belle parole. Abbiamo ascoltato l'intervista telefonica a Frida. Naturalmente adesso non ci rimane altro che ascoltare il riff, la parte principale del suo pezzo Dove sei ora, dalla voce di Frida in esclusiva su Radio Latte e Miele.

0: Rieccoci in studio, abbiamo ascoltato la nostra ospite Frida con Dove sei ora, il suo nuovo singolo. Adesso riprendiamo con gli eventi in Sicilia e vi porto a Palermo. E per la precisione ad Altavilla Milicia con Daria Biancardi al Teatro Comunale di Altavilla. Sola, il progetto musicale che unisce Biancardi con Maniaci. L'appuntamento è inserito nella 10ª edizione della settimana della musica vocale, strumentale, Porte e Provincia di Palermo, un concerto costruito sull'essenzialità del suono e sulla forza interpretativa dei brani scelti. L'appuntamento è per domenica 23 agosto. Sempre domenica 23 agosto, altro appuntamento musicale in Piazza Duomo all'Ercarafridi, in provincia di Palermo, con la bravissima e bellissima Bianca Azzei in concerto. Tappa estiva in pieno centro, Piazza Duomo. Continua il nostro viaggio spostandoci in provincia di Agrigento, a Favara in piazza Cavour a Leandro Baldi. Omaggio a Toto Cutugno in piazza. Domenica 23 agosto a partire dalle ore 21, piazza Cavour, Favara, in provincia di Agrigento. Concludiamo con una preview. ACI Sant'Antonio, piazza Maggiore, ore 21, lunedì 24 agosto, dal vivo Albano. Per l'estate, Sant'Antonese, nel cuore del centro etneo. Dentro il cartellone dell'estate comunale. E con quest'ultimo appuntamento è tutto. Si conclude la rubrica del weekend che copre il fine settimana che va dal 21 al 23 agosto. La guida agli spettacoli al tempo libero nella nostra splendida isola di Sicilia. Da Filippo Virzì l'augurio di una fantastica giornata con noi di Radio Latte e Miele e non solo, vi auguriamo una magica estate con Isola Viva, dove la Sicilia si accende di eventi.
1: Isola Viva. I partner di questo programma sono
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. A Palermo, via Tommaso Natale 177. Emozioni da prima fila.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
9: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
12: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
13: Il blues non è soltanto musica. È un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
14: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.
15: La classifica di Latte e Miele.
16: Numero 4.

0: buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa ci augurano buon vento ed è questa una delle sorprese di questa settimana. Infatti salgono di due posti e si trovano adesso alla posizione numero 4, cucchiaio di legno per loro. Tuttavia Alfa ha altri motivi per festeggiare, perché la sua musica sta uscendo finalmente anche dai confini nazionali ed è arrivata fino in Africa, dove un ragazzo che si chiama Innocent ha postato sui suoi social un video mentre cantava una delle canzoni di Alfa. Ad Alfa questa cosa è piaciuta molto, perché si rende conto che non capiva molto bene il senso e il significato delle parole, però le sapeva a memoria, ma tutte quante, cioè un po' come se io domani mi canto una canzone in norvegese. Certo, magari non so bene cosa dice, però grosso modo un'idea me la sono fatta. Però le parole erano tutte giuste, quindi quando la musica supera anche le barriere linguistiche, insomma, gli artisti si sono molto felici di questa cosa e gli si riempie il cuore. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 4 e adesso alla posizione numero 3, un'altra delle sorprese di questa settimana. Scendono di un posto Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Sentisi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Alla posizione numero 3 in discesa di un posticino rispetto alla scorsa settimana, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. E a proposito di Angelina, lo sappiamo, dopo un periodo di stop dalla musica in cui ha deciso di tornare all'università, in molti magari si stanno chiedendo: ma come vanno gli studi di Angelina? Se lo chiedono veramente in tanti, un po' per curiosità, un po' anche per affetto nei confronti della cantante. Lo ha raccontato lei stessa durante un'intervista in cui diceva: mi piace molto frequentare, mi piace molto andare all'università, ho già dato qualche esame, ma si sa, poi quando arriva l'estate ci sono sempre tanti impegni, quindi ho rimandato una sessione a settembre. Angelina, se inizi così fatelo dire da uno che l'università l'ha fatta e poi non gli è servito molto, però comunque l'ha fatta, ecco. Mai rimandare gli esami, se gli si può dare è meglio darli, poi al massimo rifiuti il voto, però comunque intanto un po' il pensiero te lo sei tolto. E adesso al secondo posto un'altra delle sorprese dell'ultimo anno, l'abbiamo conosciuto anche lui con Sanremo. Alla posizione numero 2 c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, che continua a sorprenderci quest'estate con Flamenco Paranoia, ritrovato alla posizione numero 2 dopo aver fatto veramente un salto doppio carpiato mortale negli ultimi giorni, perché fino a giusto 3 settimane fa si trovava nella parte più bassa della nostra classifica. Ed eccolo qua, alla posizione numero 2, segno che anche la classifica può sorprendere in positivo o a volte anche in negativo, dipende dai punti di vista. Posizione numero 2 per Samurai J, ma visto che tra poco ci sarà la numero 1, facciamo un po' un riepilogo, il riassuntone di tutto ciò che è successo dalla 12 fino ad ora.
1: Posizione 12.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Nuova Sigilla Auto presenta.
8: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
9: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
10: Torni sempre al tuo paese!
7: Nuova Sicilauto, a Palermo, a Trapani e a Carini.

0: La classifica di Latte Miele.
1: L'ultima canzone della classifica di Radio Latte Miele. Alla fine, quale potrà mai essere? E lì ormai ferma da metà luglio, non la schioda più nessuno. Stiamo parlando di Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, saldamente al primo posto con la loro Partenope. La possiamo eleggere canzone dell'estate 2026? Mi sa di sì. Prima posizione per loro. Quindi...

0: al prossimo sabato per una nuova edizione in cui scopriremo se Merck & Cremont è ancora lì, sono ancora lì tutte e due, chi può dirlo, se Samurai J magari riesce proprio all'ultimo a schiodarli dal primo posto, questo non lo possiamo sapere, bisogna aspettare 7 giorni. Grazie al maestro Cappellato in regia, io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova edizione della classifica di Radio Latte Miele. Da Doug è tutto, un abbraccio, ciao!
1: Latte Miele 17:58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta.

0: Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere. Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumore BIMFestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot.
4: Nuova Sigil Auto presenta:
5: mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
3: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
5: Torni sempre al tuo paese!
4: Nuova Sigil Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
6: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
3: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
6: Alcamo ti aspetta.
7: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2021.
8: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Tra una chiamata e mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la Visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid, per la splendida mostra La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta

0: Etta, quella di Raffaello e quella di Pontormo in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
1: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la Visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo 4 secoli, che per la prima volta si confronta con la Visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
0: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
2: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la Visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la Visitazione di Raffaello e la Visitazione di Pontormo, e poter riflettere sul tema iconografico della Visitazione, così importante nel Cinquecento, ma anche e soprattutto sulla trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello che diventa manierismo. A distanza di pochi anni, 10, si va dalla cresta sottile del classicismo di Raffaello a questa data fino al manierismo completo di Pontormo.
0: Sentiamo anche Tom Henry, co-curatore della mostra.
3: Questa mostra presenta due opere che sono capolavori. Mettendo insieme questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
0: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia.
4: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
3: Chi è Baiana?
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Ma
7: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
9: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
9: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
30: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
31: Latte Miele.
32: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Spot.
2: Nuova Sigilla Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
4: Torni sempre al tuo paese.
2: Nuova Sigilla Auto a Palermo, a Trapani e a Carini.
5: Canta l'estate con te, latte e miele.
6: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 20 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Si parte con una nuova settimana, lunedì 24 agosto. Ariete, ripartenza sul lavoro ma con una fase di cambiamento ancora da affrontare. Alcuni tagli sono stati già apportati. Saturno nel segno, l'ho detto tante volte, rappresenta una revisione, il grande critico. In amore attenzione a non essere troppo presi dai problemi esterni. Toro, giornata importante per decisioni professionali. Avevo detto che tutti coloro che hanno esitato nella firma di un accordo, di un contratto, o comunque dovevano presentare un esame, con la fine di agosto avrebbero avuto delle novità. È il momento di scegliere. Il sole favorisce i cambiamenti anche in amore. Per i gemelli, buone prospettive in tutti i settori, amore, lavoro. Abbiamo Mercurio, Giove, Saturno, tutti pianeti che incitano all'azione. Hai molte idee? Rischi solo di esagerare con gli impegni, risparmi energie. Cancro, in amore meglio non chiudere una porta e una storia troppo presto, perché questa Venere contraria tornerà attiva a settembre. Quindi magari adesso sei distratto dal lavoro, hai il dentino avvelenato con qualcuno, attenzione a non trasferire nella coppia tensioni nate altrove. Leone, periodo di crescita e direi anche successo. Giove nel segno sarà con te ancora per molti mesi, quindi puoi vincere una sfida importante, tornare a vivere una grande passione. Forse fai troppo? Ecco, perché dal punto di vista fisico ci sarebbe bisogno di molto relax. Vergine, fase di evoluzione e cambiamento, poi il sole ormai è nel segno e ti fa vedere con maggiore chiarezza tutti i problemi. Sei una persona logica, pragmatica, non ami le perdite di tempo? C'è qualcuno che ti attacca, saprai come rispondere. Bilancia, questo amore è protagonista con Venere nel segno, se non lo fosse, muoviti, fai incontri, perché è tutto quello che vivi in questo periodo. È importante. Si parla anche di consensi per chi ha progetti a lunga scadenza, ha bisogno anche di un applauso pubblico. Saturno opposto rappresenta i nemici, gli avversari, che comunque saprai come contenere. Scorpione, oggi e domani sono favorevoli gli accordi, le trattative, le conversazioni importanti. Le questioni economiche restano delicate. Ci saranno però dei ritardi nei pagamenti. Negli ultimi mesi dovresti averlo già notato, oppure lavori per un'azienda che è in, tra virgolette, miglioramento. Non affaticarti con i pensieri. La Sagittaria, hai una fortissima volontà di cambiamento, ma non solo in questo periodo. Sei nato con il desiderio di esplorare, scoprire, immaginare sempre una vita diversa e le prossime settimane saranno importanti per scegliere cosa vuoi davvero. Amore sempre più intrigante anche per i cuori solitari. Capricorno, è ora di spostare l'attenzione dalle responsabilità di lavoro all'amore, nel senso che se fai troppo o se ultimamente hai vissuto anche dei momenti di tensione a livello pratico, sarà importante rivalutare una storia, possibile recupero di una relazione da cui ti eri allontanato. Acquario, amicizie e amore in crescita, una crisi di coppia può essere affrontata ora che Venere è in buon aspetto. Ancora una volta però devo ribadire che il lavoro non è chiaro, magari si è chiuso un programma, un progetto, devi cambiare. Insomma, ci sono delle situazioni da chiarire anche a livello economico. Pesci, tu sai di valere, ma se qualcuno non riconosce i tuoi meriti, puoi arrabbiarti. Chi è autonomo può già preparare le prossime mosse. In amore il clima sta cambiando rapidamente. Venere adesso riaccende la passione.

0: addirittura favorisce le grandi decisioni a settembre. Chi vive una grande storia non deve tirarsi indietro, periodo di maggiore crescita. Per oggi è tutto, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot.
2: Il blues non è soltanto musica. È un'anima che parla attraverso una chitarra, un ritmo che nasce dalla strada, una voce che racconta emozioni, libertà e vita.
1: Summer Blues Festival 2026. Dal 28 al 30 agosto, tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo, ad Alcamo.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Nuova Sigilla Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese!
2: Nuova Sigilla Auto, a Palermo, a Trapani e a Carini.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2013.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2010.

0: di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Ventuno e cinquantanove.

0: Summer Blues Festival 2026. Tre notti di blues. Dal 28 al 30 agosto. Tre serate di grande musica nella splendida Piazza Ciullo.
1: Venerdì 28, Joe Harp Blues Band e Joyce Yule e Soul Experience. Sabato 29, Marcello Mandreucci e Max Garruba. Sicily Coast to Coast, con special guest Nicola Iuero e Neil Black e The Healers. Domenica 30, The SBF Super Band e Band of Friends.
0: Alcamo ti aspetta.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1983.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Nuova Sigilla Auto presenta.
3: Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Niente è più bello che tornare a casa. E allora parti con l'estate italiana Fiat. Per te sconti sui prezzi di listino fino a 6.000 euro. Scegli Fiat Pandina 1.0 Hybrid da 65 cavalli, versione pop, tua a soli 9.950 euro. Oppure scopri la nuova Fiat Grande Panda Turbo da 100 cavalli, con cambio manuale, a partire da 14.950 euro. Offerta valida su vetture in pronta consegna con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Corri nella concessionaria Fiat più vicina e vivi la tua estate italiana.
3: Torni sempre al tuo paese.
2: Nuova Sigilla Auto a Palermo, a Trapani e a Carini.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Salvaci da questi giorni, tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 22:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Si parte con una nuova settimana, lunedì 24 agosto. Ariete, ripartenza sul lavoro ma con una fase di cambiamento ancora da affrontare. Alcuni tagli sono stati già apportati. Saturno nel segno, l'ho detto tante volte, rappresenta una revisione, il grande critico. In amore attenzione a non essere troppo presi dai problemi esterni. Toro, giornata importante per decisioni professionali. Avevo detto che tutti coloro che hanno esitato nella firma di un accordo, di un contratto, o comunque dovevano presentare un esame, con la fine di agosto avrebbero avuto delle novità. È il momento di scegliere. Il sole favorisce i cambiamenti anche in amore. Per i gemelli, buone prospettive in tutti i settori, amore, lavoro. Abbiamo Mercurio, Giove, Saturno, tutti pianeti che incitano all'azione. Hai molte idee? Rischi solo di esagerare con gli impegni, risparmi energie. Cancro, in amore meglio non

0: Pragmatica? Non ami le perdite di tempo? C'è qualcuno che ti attacca, saprai come rispondere. Bilancia, questo amore è protagonista come nel segno, se non lo fosse, muoviti, fai incontri, perché è tutto quello che vivi in questo periodo è importante. Si parla anche di consensi per chi ha progetti a lunga scadenza, ha bisogno anche di un applauso pubblico. Saturno opposto rappresenta i nemici, gli avversari, che comunque saprai come contenere. Scorpione, oggi e domani sono favorevoli gli accordi, le trattative, le conversazioni importanti. Le questioni economiche restano delicate. Ci saranno però dei ritardi nei pagamenti. Negli ultimi mesi dovresti averlo già notato, oppure lavori per un'azienda che è in, tra virgolette, miglioramento. Non affaticarti con i pensieri. La Sagittaria, hai una fortissima volontà di cambiamento, ma non solo in questo periodo. Sei nato con il desiderio di esplorare, scoprire, immaginare sempre una vita diversa, e le prossime settimane saranno importanti per scegliere cosa vuoi davvero. Amore sempre più intrigante anche per i cuori solitari. Capricorno, è ora di spostare l'attenzione dalle responsabilità di lavoro all'amore, nel senso che se fai troppo o se ultimamente hai vissuto anche dei momenti di tensione a livello pratico, sarà importante rivalutare una storia, possibile recupero di una relazione da cui ti eri allontanato. Acquario, amicizie e amore in crescita, una crisi di coppia può essere affrontata ora che Venere è in buon aspetto. Ancora una volta però devo ribadire che il lavoro non è chiaro, magari si è chiuso un programma, un progetto, devi cambiare. Insomma, ci sono delle situazioni da chiarire anche a livello economico. Pesci, tu sai di valere, ma se qualcuno non riconosce i tuoi meriti, puoi arrabbiarti. Chi è autonomo può già preparare le prossime mosse. In amore il clima sta cambiando rapidamente. Venere adesso riaccende la passione, addirittura favorisce le grandi decisioni a settembre. Chi vive una grande storia non deve tirarsi indietro. Periodo di maggiore crescita. Per oggi è tutto, a domani!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Bacia, bacia, picchia, picchia. Bacia, bacia, picchia, picchia. Bacia, bacia, picchia, picchia. Bacia, picchia, sudore che appiccica.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2024.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: oggi no, oggi non si muore d'amore.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
3: C'è qualcosa che non...

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.